la febbre che ti accende, il rosso delle guance ti ha reso rosa, sfiorita senza fronte. Vagando i campi incontrai una donna di bellezza smisurata, figlia di una fata. I capelli aveva lunghi e il passo leggero, gli occhi aveva di selvaggia fiera. Per il suo capo feci una ghirlanda e poi bracciali e un profumato cinto. Lei mi guardò proprio come se mi amasse e l'aria cura.

là sopra il mio destino. E altro più non vidi per quella giornata che la sua vita dondolarsi nel cantare una canzone sua dolce di fata.

di lontano, disse è vero, è certo che ti amo. E mi portò nella sua grotta di elfi, e pianse o quanto pianse, sospirò. E allora i suoi selvaggi occhi io chiusi, con la croce dei miei quattro baci. Mi addormentò, come sciagurato, nel sogno a lei affidato, sognai l'ultimo sogno nel fianco.

dunque perché qui dimoro e resto indugio, indugio qui da solo. Non so più partire, incantato ad aspettare chi mi tolse il sogno dal cuore. Ed ecco dunque perché qui dimoro e resto indugio, indugio qui da solo. Anche se sono avvizziti giunchi in riva al lago e nessun uccello più canto prende il volo.

jiji, unna nagna nag jiji, unna nagna nag jiji, imonora. Oili, oila, oili, oila. Buon alla fine siamo giovani e vogliamo pazziam giovani. Notte facendolo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di

wasu tegelo lo begelo da wunye lo begelo da gele lo begelo da siti ai ai ai yo talo bozu mata papa talo bozu mata papa talo bozu mata zumata malege zumata zumata malege zumata